0: è ora. Vengo. Io vengo.
1: Che peccato.
2: Nightstream on CBC Music. Whatever gets you through the night.